una mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per nazare, chi è in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora bella per nazare, chi è in amor non mancherà.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Serra, senta, con la bionda, con la bruna, ma quella, con la rossa, ma seconda, con la smorta, fermo sa.